0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Gusto del Ticino, eine kulinarische Reise in den Süden des Tessin von Bellinzona über Lugano bis ins Muggiatal mit unter anderem diesen Gästen.
1: Ciao, mi chiamo Letizia, sono una guida turistica, Stadtführerin von Lugano. Tutti benvenuti.
2: Benvenuti in Valle di Muggio, ai piedi del Monte Generoso. Mi chiamo Claudio Zanini.
3: Maria Lucia Valtulini, sono un po' pazza normalmente, perché per incominciare a fare il Sin Carlin ci voleva un po' di follia.
4: Buongiorno a tutti, sono Simone Scolari, il gerente del Grotto Morchino che si trova a Pazzallo.
5: Ciao a tutti, sono Daniela di Ticino Turismo e vi do il benvenuto nella Sonnenstube della Svizzera.
6: Buongiorno, benvenuti a Bellinzona, sono uno degli attori di questo tour fantastico. Kommen Sie mit in diese Reise.
0: In diese Reise, ins Tessin, in die Sonnenstube, die auch mal gut bewässert werden muss. Also in diesem Sinne, buon divertimento, gleich geht's los.